poi si sogna. E poi la tuta formicola di quaterno, le serve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pirite, ciabatte di femmine.